0: diario. Mix Radio.
1: Ho presente una stascia, la che vuole, completo candela. E io gangsta.
2: Mami, ho